Non quero che me salvai, non è di su che si tratta, non quero che me lavai, questo stomaco.